0: Radio Citaniu.
1: Oblati, oblata, si anjuius. Delle cantate dei dulce.
0: L'émotion del pays.

alla primo cantino d'una d'lu primie putù. Altin scabio i pasencaro, lu bastè del tiro tap. Pres la primie ruganaro, primie mal de cap. Ciuccheri pas de bledino, ni de light a petto bel. Mas al trau de la tettino, de tisano de gabel. Sapieri leo fino musco, che se lu paure beccas. Che beu pas cago de pusco, serio pas muncas. A come ben del papeto, che m'insegnat lu paurot. De metru un pau de supeto, din lubi per faccia brot.

ten haïdo, ne caldrio per estanca. Mun fa fiede dan haïdo, las cabos del batica. Cumitant agar canuno, che nos tressegni del sel. Ma mes la lengo comuno, trapo de baisel. L'occhio messe pansariglio, e il murre putiulat. L'unas comuno murillo, lu fece parpagliulat. E l'appello a focrunico, pas ben speti la santat. E tu stenze e fai l'anico alla facultat. Man pres de sang e ne risi en caro cardiu mercé. Antrapat all'analisi cheri del gruppo a osse. Da plaque din satupino campum pet lu carrabi. Raget pas de muglubino, mas de muglubi. Pudras fa de patto muglio, mescla fed lu medesi. As daigo in la panuglio, mentiret un plebassi. Nia chi besen un uracle, ma ne spia de traves.

E a dire a tutti, se qui in piazza di nostra parte non mai per che il nome di missione abbia dato alla musica classica, anche a voi per noi accompagnare Rossini, Saint-Saëns, Meyerbeer, Chaboyer, Wolf, Verdi e qualcosa altro. Resca di pulito mondo, dunque, e soprattutto di pulito musico. E per terminare tutto a co, Anna usi Jean-Paul Albert, un giube chitarrista, le tune d'in un pezzo che composette fa 2 o 3 anni e che se sono Gypsy Moon. Vai, sì.

Carles Guno per acabar la nostra emissione. Paesi dus variacius escrito per Pablo de Sarasate d'après Romeo e Giulietto de Guno. Ausisten lo movimento de balzo e lo movimento allegretto di un'interpretazione de Patrice Fontanarossa. E a tal se acabera la nostra emissione. Merci a tutti se nous avez seguito e di nous demora fidèles. Alleu, leu.

0: Scutta bene, l'uritumu, suritumu, denisa.
1: E l'uma bazooka del salupica.
0: E tutti lì, carriere bistro e sutta lì, taulisa.
1: Cade l'ure, piglie, lo suona la siu maniera.
0: L'amorus lo va a ballare, lo mangia vente, lo va a ciara.
1: Pei su nieno va a cantare, lo caga, drecce, l'ignura.
0: Certain va lo contesta.
1: E da oltre la

A la macchina che comincio de prenghe vitesse che abbat la debarado da me Deji Conde e Nedizer, un po' de macchina histoire de cambia aio bric, un po' de techno spagnolo. Un petit po' cavante, beh, ero mileu techno uzitano da me le Deji Provençao Arbeite e un petit mescle che busascheri de caucus de sas de las soyes productius. E se non eme supic, bus repausi caucarem de Hermes Comercial, un po' de techno dance da me Dienz Kaukos Minutos Adaway Dame Fly Away E Supi Kaukaren de Mesresen Kadaway Adaway Karausum Yelazanado Squatevindez Plasulide Vous prépausi les concepts alemans Cascada Dame Pyromania Arokiem